0: Hai avuto un radio film di la stanza?
1: Film di fenomenazione.
0: Siamo sommati bambini e nulla spiega
1: tutto. Tutto non è già spento.